tumuta ulika bo na bono wo wo che ulika bo na bono ti seven ti sesini. Sumana kozum